0: sedici dove c'è tutto sotto. Ci prendiamo su un cina di arcana congo della cina di uscire fuori Italia. Mi dirà un vesci che si tra la bianca e uomini.
1: Ici, vous écoutez ici.